Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I The Colors su Penny FM con Rolling Stones. Ancora buoni acquisti e benvenuti da Penny in questo caldo venerdì 10 luglio da Marta Amato. Parliamo di idratazione.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: L'informazione su come trattare i nostri bambini quando c'è caldo, come in questi giorni, passa attraverso dei semplici consigli, ma dati da chi se ne intende. Il dottor Alberto Villani, responsabile di pediatria all'ospedale Bambin Gesù di Roma, ci svela come proteggere i bambini dal caldo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ma adesso abbiamo la fortuna di avere la frutta di stagione, che è tutta molto indicata perché è frutta succosa, ricca di liquidi, quindi le pesche piuttosto che le albicocche, il cocomero da una certa età in poi, i meloni, quindi diciamo tutta quella che è la frutta di stagione è indicata e va benissimo. E per quanto riguarda la verdura, i pomodori, l'insalata, sono tutte così cibi che sono ottimi per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e anche perché sono ricchi in vitamine e in liquidi.
0: E grazie al dottor Villani andiamo subito al banco frutta e verdura di Pendi, una vera oasi di salute e benessere. Un frutto simbolo dell'estate è l'albicocca, contiene potassio e magnesio. Questi minerali prevengono la stanchezza e ridanno energia dopo una giornata afosa. Le albicocche da Penny vengono solo 2,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte con lo speciale maxi formati da Penny, e qui troviamo l'olio extravergine d'oliva, molto importante per proteggere la pelle. Infatti, per massimizzare l'idratazione, gli esperti consigliano di applicare l'olio sulla pelle leggermente umida, ad esempio dopo la doccia. Adesso l'olio extravergine d'oliva De Santis nel maxi formato viene solo 14,99 euro. Nel maxi formato troviamo anche al banco frigo la mozzarella Staporghi di Cascina. E pensate, il siero di latte presente nei latticini stimola la produzione di glutatione, un potente antiossidante che combatte l'invecchiamento delle cellule cerebrali. La confezione da 4 pezzi di mozzarella sapor di cascina ha vinto anche il miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 4,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Eros Ramazzotti con Alejandro Sanz sono su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per augurarvi buon venerdì mattina. Perché non dedicarci al giardinaggio questo weekend? Se non sapete da dove iniziare, niente paura. Nei nostri punti vendita vi aspetta il libro della food blogger Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Una guida con tanti consigli per iniziare in maniera semplice ma efficace a curare il vostro orticello. C'è anche una bella notizia conveniente: acquistandolo con Pennycard riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Ma sentiamo l'intervista su questo libro fatta proprio a Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Daniel Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza, perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione: ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo, naturalmente, fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
4: Con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi. Andiamo al banco frutta e verdura di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui troviamo l'ananas. Pensate, mangiare ananas a luglio è strategico perché contrasta il caldo estivo. Il frutto è un alleato perfetto per reidratare l'organismo e per combattere il gonfiore. Adesso l'ananas da Penny viene solo 99 centesimi. E poi in una bella insalata aggiungiamo anche delle olive. Mangiarle fa bene alla vista perché sono ricche di vitamina A, vitamina E e acidi grassi sani e anche antiossidanti. Tutti questi nutrienti proteggono la retina. Trovate da Penny le olive verdi Sicilia, 700 grammi, vengono solo 3,49 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivati al salva spesa di Penny e qui troviamo i tè alla pesco al limone Funny Drink, un marchio proprio di Penny. Questa bevanda è ideale prima di andare al mare perché ci reintegra e aiuta anche ad avere più energia per affrontare il caldo al mare. Adesso le bottiglie di tè alla pesca al limone Funny Drink sono scontate del 18% e vengono solo 69 centesimi. Possiamo abbinare anche dei biscotti secchi a marchio La Buona Pasticceria. Sono i biscotti petit, che deriva dal francese, significa piccolino, infatti questa parola deriva anche da colazione, in francese si dice petit déjeuner. Sono perfetti per la colazione, ma io li assaggio anche durante i miei pomeriggi proprio al mare dopo una bella nuotata. Adesso i biscotti petit La Buona Pasticceria sono scontati del 20% e vengono solo 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le Marlin su Penny FM con Sitting Down Here. Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo venerdì 10 luglio. Rimanete con noi perché più tardi parleremo di speciale maxi formati. In più, per soddisfare la vostra voglia di giardinaggio, adesso trovate da noi il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Tanti consigli da mettere in pratica per coltivare il vostro orticello. Ci sono anche accorgimenti per un piccolo spazio verde sul balcone di casa. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All.
1: I Gold di Penny FM.

0: Whitney Houston ci accompagna in questa mattina con la sua inconfondibile voce. Adesso parliamo dello speciale Cucina e Casa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Organizziamo una bella grigliata con amici e famiglia. Pensate, una grigliata in compagnia unisce i benefici del cibo condiviso, il relax all'aria aperta e anche il piacere della convivialità. Condividere infatti riduce lo stress e stimola l'umore, mentre la gestualità del barbecue favorisce il benessere emotivo. Per tutti questi motivi adesso il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per quando andiamo al mare, in spiaggia, portiamoci con noi tante bevande, meglio ancora se fresche. Infatti quello che ci serve sono le borse frigo. In questo modo mantengono le bevande piacevolmente rinfrescanti, aiutandoci a combattere la disidratazione. Le due borse termiche da 10 litri e 4 litri saranno vostre a soli 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Rieccoci insieme su Penny FM, web radio in store che vi tiene compagnia durante il vostro shopping nei nostri store. Marta Amato con voi per parlare della beauty routine.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Una buona beauty routine protegge la pelle da smog, sole e invecchiamento. L'acqua micellare è un prodotto chiave per questa cura. Contiene micelle, ovvero piccole sfere di sostanze detergenti. Esse attraggono e catturano trucco come una calamita, senza bisogno di strofinare. Ecco come funziona. Versate il prodotto su un dischetto di cotone, appoggiatelo sulla pelle e premete leggermente per qualche secondo. Lasciate che le micelle sciolgano il trucco e sciacquate il viso con acqua tiepida dopo l'uso per rimuovere i residui del prodotto. Adesso da Penny vi aspetta l'acqua micellare Garnier nel maxi formato a soli 3,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Red Red Wine su Penny FM, parliamo ancora di speciale maxi formato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensiamo al pranzo di oggi e prepariamo un'insalata. Mangiarla proprio a pranzo, un'ottima strategia per affrontare il pomeriggio. L'alto contenuto di acqua e fibre idrata l'organismo e stabilizza la glicemia. Questo previene i cali energetici e favorisce un senso di sazietà prolungato senza appesantire la digestione. Adesso l'insalata ricca marchio Naturè viene solo 99 centesimi. E poi per la cena invece prepariamo un buon purè di patate. Questo perché le patate favoriscono il riposo grazie al triptofano che stimola serotonina e melatonina. Contiene anche potassio che rilassa i muscoli. Adesso le patate a pasta gialla vengono solo 75 centesimi al chilo.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buoni acquisti e buon venerdì mattina da Marta Amato con voi in diretta in questa calda estate. È arrivato il momento dedicato alle nostre rubriche. Ascoltiamo Golosi di Sport di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
3: Io sarei qua fino a altri 25 anni.
2: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
4: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
2: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, è risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
5: È una referenza per tutti.
6: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
5: Vediamo anche che nel football non ha limiti.
2: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la scarpa d'oro. Francesco Totti da molti anni è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al mare con i nostri marchi come Welles. Trovate lo Speck Light, è considerato una buona opzione per i pasti al mare perché è ricco di proteine, apporta i sali minerali persi con la sudorazione e non appesantisce la digestione. Adesso lo Speck Light Welles, scontato del 20% nella vaschetta da 80 grammi, viene solo 1,75 euro. Ma se preferite uno spuntino al sapore di mare, ecco i filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo. Sono molto efficaci anche queste al mare perché sono ricche di proteine nobili, vitamina D, selenio e fosforo, risultando quindi molto leggere con il sole. Adesso sono scontate del 23% e vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per godere insieme dello speciale freschezza e relax di Penny. E allora andiamoci a rilassare al mare. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto cosa vi piace fare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cos'è che ti piace fare al mare?
4: Al mare prendere il sole e fare il bagno, diciamo.

0: No, dai, cosa abbastanza classica.
1: E giocare ti piace?
0: Sì, sì, sì, giocare al pallone. Però bisogna avere la compagnia, diciamo, ecco. Quello sì, se siamo io e lei, con la mia moglie non penso proprio, perché è comodona, gli piace stare sotto il sole e basta.
1: Ah, bellissimo,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì. Quindi sono da solo, al massimo metto a fare palleggi.
1: Grazie.
2: Ciao. Se la moglie è comodona, allora ci vuole la sedia relax e pieghevole in tanti colori assortiti, quindi potremmo prenderne una anche alla suocera. Portata massima 100 kg e sarà vostra a soli 7,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per il pranzo di oggi prepariamo le penne ai ceci del nostro marchio Welles. I ceci sono alleati preziosi in estate perché apportano proteine vegetali e fibre sazianti senza appesantire. Adesso la confezione da 250 grammi di penne ai ceci Welles viene solo 1,49 euro. Scegliamo anche i peperoni. L'elevato apporto di vitamina C protegge la pelle dallo stress ossidativo, mentre il beta-carotene favorisce una bronzatura sana. I peperoni rossi e gialli al chilo vengono solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Blanco con Piangere a 90 su Penny FM, e su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che la collezione di padelle Domo Guzzini è terminata e avete tempo fino al 12 luglio per richiedere i premi. I punti si azzereranno sulla Penny Card infatti il 13 luglio. Inoltre, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete uno sconto di 5 euro sulla prossima spesa. Grazie per essere stati mia compagnia. Buona giornata da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. I prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. Di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: speciale maxi formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Penny, fare la spesa e sentirsi bene.
2: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Peppi.

Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il successo di un film dipende spesso dalle sue musiche. Oggi su Penny FM, John Williams. Nato a Floral Park negli Stati Uniti l'8 febbraio 1932, John Williams è tra i compositori più celebri al mondo. Inizia a comporre musica per la televisione negli anni 60 e grazie all'accordo con la 20th

0: Century Fox, storica casa di produzione, diviene presto tra i compositori più richiesti dall'industria cinematografica. Sono gli anni magici della New Hollywood. I registi ottengono il pieno controllo dei loro film sperimentando nuovi linguaggi. Ed è in questo clima di novità che John Williams riesce a portare un'ulteriore innovazione, introducendo al cinema la musica sinfonica.
1: In film, music represents the words that cannot...
0: Nei film la musica rappresenta le parole che non si possono dire.
1: Music unites entire peoples.
0: La musica unisce le persone, unisce le religioni, è fantastica.
1: Very great.
0: Cruciale la collaborazione con il regista Steven Spielberg in successi quali Lo Squalo, Jurassic Park e Salvate il soldato Ryan. Così come per altre saghe diventate nel corso del tempo delle pietre miliari nella storia del cinema, su tutti Star Wars. Nel corso della sua carriera, John Williams ha composto 100 colonne sonore e con le sue 50 nomination agli Academy Awards è l'artista con il maggior numero di candidature all'Oscar dopo Walt Disney, vincendo per ben 5 volte il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana.

0: da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere i crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Prendere il sole e poi arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo spesso d'estate. Uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia è un piccolo momento di relax che ci possiamo

0: regalare tutti i giorni, quando fa molto caldo anche più volte al giorno per rinfrescarci. Scegliamo un buon bagnoschiuma con un profumo piacevole che ci metta di buon umore. Troviamo scontato, grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in fragranze assortite. Bergamotto e fiori di cedro dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera, prima di uscire a cena o prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 millilitri per portare profumo sotto alle vostre docce estive e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in diverse profumazioni costa 1,99 euro.
1: Risparmia con le offerte di

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Penny, è il momento di parlare delle offerte shock. Adesso trovate lo yogurt da bere, un alleato perfetto in estate perché unisce idratazione e nutrimento senza appesantire. Essendo fluido, reintegra i liquidi persi e fornisce potassio e calcio che aiutano a contrastare la stanchezza. È facile da trasportare e consumare anche fuori casa, quindi lo possiamo portare con noi facilmente in spiaggia nella borsa frigo come spuntino. Lo yogurt da bere a marchio Sapor di Cascina, in gusti assortiti, è scontato del 20% e viene solo 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura, ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Even though my tears have dried.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, buona estate a tutti. Quando facciamo la spesa, qui da noi ci piace fare anche un giro per l'Italia, andare a conoscere le tradizioni culinarie di ogni singola regione. Facciamo allora tappa in questo momento in Liguria. Abbiamo chiesto a turisti e abitanti il piatto ligure che mangiano spesso. Vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le trofie al pesto mi piacciono molto.
4: Il buono della cucina ligure è la focaccia.
5: La cucina la sardenaria. Sardenaria è una pizza con origano e pomodoro senza mozzarella e qualche oliva che piace molto anche ai bambini.
6: Forse il coniglio con le olive taggiasche.
5: Il pesto, lì non c'è ombra di dubbio, il pesto.
1: Non c'è ombra di dubbio, il pesto che ovviamente abbiniamo ad un buon piatto di trofie. Trucchi per realizzare un buon pesto: intanto non lavare il basilico all'ultimo momento. Laviamolo delicatamente e poi asciughiamolo molto bene, altrimenti l'acqua in eccesso diluisce il pesto. E poi tostiamo leggermente i pinoli, 1-2 minuti in padella, nel caso desiderassimo un sapore più intenso. Da Penny, trofie da fare col nostro pesto. E trofie, le specialità cuor di terra, grano 100% italiano, confezione da mezzo chilo in sconto 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da Natura è maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati,
2: solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi a relax, doccia rigenerante e poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema. Vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate gran mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
2: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
2: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
2: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
2: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
2: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
2: Niente. Vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Non vedo l'ora. Che noia.
1: Prego, non ho capito.
2: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione, grazie all'elevato contenuto di acqua contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante, poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. Da Penny, mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi, poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto, e poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia con un filo di miele e qualche fogliolina di menta, voilà un capolavoro. Da Penny, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer, nella tazzina un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas. Ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta €4,99. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis. Lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati €14,99.
0: La convenienza dei maxi formati
2: solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale freschezza relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale freschezza relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra, un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 kg, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Pasta, gamberi e zucchine.
5: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
6: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
2: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero con mio fidanzato. La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

De Sica, di che segno sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio, ora giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti, fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
2: I can't say that I'm always writing in my head.
3: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli: ti prego, dammene un'altra. E così succede, è fantastico.
2: And it happens. It's just amazing.
1: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento, sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti petit

0: La buona pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: they're open just for you.
1: Benny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Lui si chiama Carlo Alberto, la canzone Il sole cade, Secret Garden, che ci porta alle 16 di questo bel pomeriggio da vivere insieme in tutti i Penny d'Italia, pronti a iniziare.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Eccolo qua, presente, puntuale, come dico sempre, come un orologino svizzero, insieme fino alle 19. Per le prossime tre ore accompagno la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Un buon pomeriggio, buoni acquisti e buona estate, soprattutto da Tommaso Stabilini. Venerdì 10 di luglio, giornata importante, soprattutto dal punto di vista sportivo, perché tra poco, tre quarti d'ora, mezz'oretta, ci sarà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, quindi forza Sinner, forza Sinner. E poi attenzione, perché ieri sera abbiamo avuto la prima semifinalista di questo mondiale, perché la Francia ha battuto 2-0 il Marocco. Questa sera invece, ore 21, la Spagna affronta il Belgio nel secondo quarto di finale di questo mondiale di calcio. Allora, ancora buon pomeriggio, vi ricordo molto importante che in tutti i Penny d'Italia è arrivato anche il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli interessanti su come prenderci cura del nostro orto, dei nostri frutti, la nostra verdura, le nostre piante. Quindi mi raccomando, acquistatelo. Se lo acquistate con PennyCard, 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa. Siamo pronti a iniziare? Come fare per stare con noi? È molto semplice, vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app Tuning Radio e cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa in questo istante in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio, anche buon weekend ormai, dai che è venerdì, forza! C'è Sombra!

0: Sombre con Home Wreck, 5 minuti dopo le 16 in tutti i piani d'Italia. Buon pomeriggio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pomeriggio dove è fondamentale idratarsi perché fa tanto caldo, allora da Penny c'è la mini anguria che è anche, tra le tante cose, fonte di minerali, fornisce soprattutto il potassio utile per il corretto funzionamento dei muscoli e anche del sistema nervoso. Allora da Penny, in questo caso, coltivata in Italia, mini anguria al chilo 79 centesimi, poi attenzione, non contenti, idratiamoci ancora di più, lo facciamo con l'anguria, ma lo facciamo anche con un buon gelato della nostra linea Le Gelizie, gelato vaniglia, cacao e nocciola. Attenzione, perché tra i tanti benefici del gelato anche quello del benessere psicologico. Mangiare un alimento che si apprezza contribuisce al piacere del pasto, al buon umore, e il gelato è sicuramente uno di questi. Allora da Penny, reparto surgelati, cosa troviamo? Gelato vaniglia, cacao e nocciola Le Gelizie, un chilo, ripeto, un chilo di gelato è in sconto del 50%, 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, canzone ufficiale di questi mondiali di calcio, le 16:16 in tutti i penny d'Italia.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Riempiamo il carrello di cose buone, ad esempio prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi. Tra poco vi dico anche come mangiarlo in maniera originale, non sempre solo col classico melone. Allora, come lo mangiate invece voi clienti? Siamo venuti direttamente a chiedervelo, vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
4: Io mi mangerei senza pane, così. Di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
5: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
6: Principalmente con il panino, oppure ecco se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
7: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto oppure lo mangio insieme alla pasta.
0: Molto molto bene, tante idee originali, mi piacciono tanto, vi do anche la mia. Prepariamo un avocado ripieno, metà avocado con mozzarella, prosciutto crudo a listarelle, pomodorini e semi di sesamo, e poi mi fate sapere. Allora, da Penny, in questo caso con i maxi formati, prosciutto crudo, le freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi, doppia vaschetta con Penny Card, solo con Penny Card, in sconto 3,79 euro. Ancora una buona serata, anzi buon pomeriggio ancora da Tommaso Stabilini. Jonas Brothers, No Time to Talk.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk, riprendendo Stayin' Alive, The Bee Gees, 20 minuti dopo le 16 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E proprio solo da Penny le trovate queste offerte, direi, molto interessanti, che ci fanno venire anche l'acquolina in bocca, e cioè mozzarella e olio, fondamentali, due semplici prodotti che però ci fanno stare bene soprattutto d'estate. Mozzarella, olio, fogliolina di basilico, un po' di pomodori, abbiamo preparato in quattro mosse una caprese strepitosa. Allora, da Penny, con lo speciale maxi formato mozzarella sapor di cascina, confezione da 4 pezzi, totale 1 kg di mozzarella, miglior prezzo dell'anno Penny, 4,99 euro. E poi l'olio, fondamentale per la nostra caprese, per cucinare, per tante cose. E allora da Penny trovate una bella latta da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis, con lo speciale maxi formati. Olio extravergine di oliva De Santis, latta da 3 litri a soli 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, alle 16.30 in questo istante in tutti i panni d'Italia. Buon pomeriggio. Loro un tempo quando si andava in vacanza si collezionavano le calamite, i ventagli, le conchiglie, cioè oggetti tipici del posto dove si andava, si comprava una maglietta, quello che volete. Ma collezionare cosmetici, ancora io personalmente non l'avevo mai sentito, pare sia il nuovo trend di questa estate 2026. Sicuramente c'è più attenzione alla cura della pelle su Instagram, TikTok, c'è tanta attenzione alla skin care. Adesso parleremo anche infatti di questi influencer che stanno cercando anche positivamente di far capire quanto è importante proteggersi. Allora, motivo per cui sono sempre più richieste le creme solari nelle farmacie, e il paese dove c'è più richiesta è la Corea del Sud. In Corea del Sud si collezionano creme solari come se non ci fosse un domani. Allora, stavo dicendo, ci sono tanti influencer che mostrano tutti i loro trattamenti quotidiani, e quindi mi raccomando, seguiamoli se sono positivi. In ogni caso, mi raccomando, meglio limitare l'esposizione al sole, comunque anche quando ci troviamo all'ombra, sotto l'ombrellone, dovunque vogliate, sempre una protezione alta, sempre protezione almeno 50, anche solo per camminare in città, va bene? Sempre fondamentale, perché magari anche se ci troviamo all'ombra, siamo sotto gli alberi, siamo sotto l'ombrellone, pensiamo che non sono all'ombra, non c'è problema. No, i raggi solari comunque passano. Quindi ben venga la collezione di creme solari, mi raccomando, utilizziamole tutte dalla 50 in su, va bene? Toh, vi do la 30 come buona. Dai, che c'è Francesco Gabbani su Peña Ferma.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un'estate summer funk anche con la nostra frutta, frutta fresca di Penny. Reparto ortofrutta c'è l'ananas e ci sono anche, attenzione, le olive verdi di Sicilia. Con questi due prodotti sapete cosa prepariamo? Un carpaccio tropicale. Ananas a fettine sottili, burrata, olive verdi, basilico, scorza di lime e pepe rosa. Avete preparato un qualcosa di originale molto buono che magari non capita di mangiare tutti i giorni. Allora, questo carpaccio tropicale lo prepariamo con l'ananas, lo trovate nel reparto ortofrutta al chilo, prezzo promo 99 centesimi, poi le nostre belle olive verdi di Sicilia, coltivate in Italia, ovviamente, confezione da 700 grammi, 3,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao!
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, Volevo essere un duro, su Pegno FM, alle 16.44. Volevo essere un duro, lo facciamo noi, dai, forza e coraggio, ci sono gli speciali di Penny, cucina!
2: Gli speciali di Penny, cucina!
1: Sì, con lo speciale di Penny Cucina trovate tanti articoli fondamentali per la vostra cucina, per cucinare tante cose buone, fondamentali, le teglie antiaderenti, piccola e grande, trovate la combo. Allora, cosa possiamo preparare con la teglia? Primo piatto che mi viene in mente d'estate, ad esempio, una bella parmigiana siciliana. Da chi potevamo andare se non da voi clienti a chiedervi la ricetta? L'abbiamo chiesto, in questo caso, ad una cliente di Penny, che ci fa veramente venire l'acquolina in bocca alle ore 16.45. Sentiamo.
3: Piatti, non parole.
4: Si taglia la melanzana in fette, si mette sotto sale, dopodiché si friggono e poi si mettono a strati. Però prima si fa cuocere un po' la salsa con basilico e poi si mette lo strato di spelato. Basilico, aglio, molto parmigiano e così si prosegue.
1: E voilà, così si prosegue, lo spettacolo è servito in tavola. Perché sono fondamentali le teglie antiaderenti? Evitano che la nostra super parmigiana si attacchi e poi sono anche più semplici da pulire perché i residui di pomodoro, di formaggio e tutto quello che ci mettete dentro si rimuovono con maggior facilità e quindi sono fondamentali. Da Penny con lo speciale cucina cosa trovate? Teglie antiaderenti, una bella coppia, piccola e grande, attenzione. Offerta promo a partire da soli 2,49 euro. Ancora buon pomeriggio, buon weekend da Tommaso Stabilini, c'è Siena Spyro.

0: Material Lover, Siena Spyro, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, siete su Penny FM, sono le 16 e quasi e 50 in tutte le filiali Penny e noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dalla merenda e anche dalla colazione, perché questi sono prodotti che potete di cui potete godere sia la mattina che al pomeriggio. Partiamo dai biscotti. Biscotti Petit, la buona pasticceria, la nostra linea dei dolci, la buona pasticceria. Confezione da mezzo chilo. Beh, in questo caso li inzuppiamo la mattina nel nostro caffè, quindi colazione, oppure ci spalmiamo sopra un po' di burro, un po' di marmellata e facciamo anche la merenda pomeridiana. Oppure fate l'inverso, quello che preferite. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, in sconto del 20%, 1,19 euro. E poi, fa caldo, è vero o no? Certo, beviamo l'acqua, ma a volte beviamo anche un buon tè freddo. Tè alla pesca e anche al limone, funny drink, bottiglia da 1,5 litri, così ce la possiamo poi portare anche in spiaggia, magari la mettiamo, dopo averla tirata fuori dal frigorifero, nella nostra borsa termo, nella nostra borsa frigo. Tè alla pesca e tè al limone, funny drink, bottiglia da 1,5 litri in sconto, speciale salva spesa 69 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: UB40 con Kingston Town, l'originale era di questo cantante giamaicano Lord Creator, pubblicata nel 1970. Questa cover molto bella degli UB40 venne pubblicata nel 90, top 5 nel Regno Unito, addirittura poi arrivò al primo posto in Francia. Una canzone molto molto bella, ci piace questo suono molto morbido che accompagna la vostra spesa e i vostri acquisti in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buon weekend, mi piace dire buon weekend, è venerdì, dai ragazzi, venerdì ore 17:01 ci siamo lì col piedino sul carrello, ma che va verso il weekend. Allora, subito ricordarvi, avete voglia di realizzare un orto dal nulla, potete farlo soprattutto grazie ai consigli della nostra Benedetta Rossi, la nostra magica unica food creator. C'è un nuovo libro che trovate da Penny, si chiama L'orto semplice, tanti consigli, tanti trucchi su come prenderci cura anche delle nostre piante, i nostri fiori, nostra frutta, verdura, insomma l'orto è l'orto, quindi capiamoci bene, in questo caso da Penny L'orto semplice, il titolo del suo libro lo trovate proprio qui. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi c'è anche un bello sconto, un bel buono sconto, anzi di 5 euro sulla vostra prossima spesa. Allora, ancora buon pomeriggio su Penny FM con Tommaso Stabilini che vi accompagna fino alle 19. C'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, le vostre canzoni preferite da ascoltare sulla nostra radio, qualcuna che vi ha già colpito in particolare durante questa estate. 345 4530 423. Lui ha fatto un figurone all'Eurovision Song Contest arrivando al quinto posto, attenzione perché è uscito con una baciata bellissima. Sal da Vinci, poesia, buoni acquisti.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Mi piace pensare all'idea che abbiate per un attimo lasciato il carrello e il cestello facendo qualche passo di baciata e poi via che si riparte a fare la spesa. Il nuovo singolo di Saldavinci su Penny FM si chiama Poesia, 5 minuti dopo le 17.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, speciale cucina e casa, trovate un gioiellino per cucinare qualsiasi cosa. Si chiama Professional Grill Termo Z ed è una bistecchiera elettrica, ma possiamo cucinare la carne, il pesce, le verdure, panini, toast, formaggi, frutta alla griglia, che è buonissima. L'ho provata a fare ananas, pesche, albicocche, provate a grigliarla in un sapore davvero speciale. Professional Grill Termo Z, potenza 100, anzi 1500 watt, piastra superiore basculante per poter autoregolare anche l'altezza. Questo gioiellino da Penny è in offerta promo Professional Grill Termo Z, 29,99 euro. Poi portiamo in spiaggia, al mare, sotto l'ombrellone, tante cose buone, fresche da bere. Ci vogliono delle serie borse termiche, le trovate da Penny, speciale cucina e casa, due borse termiche 10 litri e 4 litri, una bella combo, sceglietele del vostro colore preferito, 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: You Still Love Me, le 17:15 in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Notizia sportiva: il tennista tedesco Zverev è in finale di Wimbledon, battuto 3-7-0 Ferry, l'inglese Ferry, e quindi Zverev in finale a Wimbledon attende l'altro finalista, che scopriremo chi sarà insomma tra poco, perché in questo momento stanno per scendere in campo gli altri due semifinalisti, e cioè Djokovic e Jannik Sinner. 17:16, noi ripartiamo, ci sono le offerte shock.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Wow wow wow, prezzi shock di Penny. Cosa acquistiamo in questo caso? Direi della nostra linea le specialità cuor di terra, prodotti italiani che arrivano dalla nostra terra, le trofie con grano 100% italiano, una bella confezione da mezzo chilo in sconto del 20%. Cosa prepariamo con le trofie? Un buon piatto di pasta, Sava Sandir, ma come la prepariamo per l'estate, che sia fresca, originale? Trofie, mio consiglio, con stracciatella, pomodorini, limone e pistacchi. Molto semplice, cuociamo le trofie in acqua abbondante, in abbondante acqua salata, nel frattempo condiamo i pomodorini con olio, sale, pepe e basilico spezzettato. Scoliamo la pasta al dente, conserviamo un mestolino di acqua di cottura, mantechiamo le trofie con un filo d'olio e poca acqua di cottura, lasciamo intiepidire per 2-3 minuti, poi uniamo la stracciatella, cominciamo ad aggiungere gli altri ingredienti e poi pomodorini, scorza di limone e pistacchi, completiamo con basilico fresco, un filo d'olio e una macinata di pepe nero. In pochi passi avete realizzato un capolavoro estivo, trofie con stracciatella, pomodorini, limone e pistacchi. Il protagonista ovviamente la pasta, vai con le trofie. Trofie, le specialità cuor di terra, in questo caso con grano 100% italiano, con le offerte shock. La confezione da mezzo chilo è in sconto del 20%, in questo caso soli 79 centesimi. Allora che facciamo? Prendiamo anche più di una confezione, vero o no? Buon pomeriggio, buoni acquisti, buon weekend. Senti che musica, Jamiroquai.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity, siete nel nostro programma, nel nostro Pen Insieme, 17:21 del pomeriggio. Ovviamente vi accompagno mentre fate la spesa in tutti i Penny d'Italia con Tommaso Stabilini fino alle 19. Un piacere, un onore anche in questo venerdì 10 di luglio 2026. Ripartiamo ancora una volta dai maxi formati, perché ci sono tanti prodotti interessanti che però trovate in macro versione. In questo caso c'è l'insalata, insalata ricca, insalata mista anche, natura, e ci prepariamo un'insalata come contorno che va sempre bene d'estate quando vogliamo restare leggeri. E allora insalata ricca, insalata mista, ogni confezione 99 centesimi. Poi ci vuole anche energia, insomma, bisogna idratarsi bevendo tanta acqua, ma insomma per resistere a questo caldo ci vuole anche tanta energia. E allora vai con le patate a pasta gialla, che sono una buona fonte di carboidrati complessi che appunto rilasciano energia in modo graduale, ci permettono quindi di, dalle mie parti si dice, di tirare per tutta la giornata, cioè di andare avanti, di proseguire nella nostra giornata e in tutte le nostre commissioni da fare. Allora in questo caso da Penny pronti via con lo speciale maxi formati, maxi grande convenienza da Penny, patate a pasta gialla, trovate addirittura la rete da 4 kg in offerta, 2,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, impreziosito dalla chitarra di Carlos Santana. Alle 17.30 in tutti i pegni d'Italia. Cosa mettiamo in tavola questa sera? Ce lo dice Marta Amato con la rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
1: Il nostro weekend.
2: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
1: Cosa vedere?
2: Museo nazionale con migliaia di reperti di epoca magno-greca. Il teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo. La statua della poetessa Nosside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Gli spaghetti alla corte d'assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
3: Gli spaghetti alla corte d'assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Bruno Mars, I Just Might, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, siete su Penny FM con Tommaso Stabilini. Ripartiamo da qualcosa di interessante e buono anche.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sì, perché la spesa è anche interessante. Allora andiamo con i filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo, è già tutto pronto, dovete solo aprire la vaschetta e godervi lo spettacolo. Allora, tra le tante cose, ovviamente le alici sono un'ottima fonte di proteine di alta qualità, utile per il mantenimento della massa muscolare, ad esempio se facciamo palestra e ci manteniamo in forma. Apportano anche calcio, importante per le ossa e per i denti. Da Penny, filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo, la vaschetta in sconto 2,99 euro. Poi, come se d'estate volessimo anche un po' il fresco della montagna, la ritroviamo da Penny grazie allo Spec Light Wellness, leggero leggero a fette. Trovate la vaschetta da 80 grammi, lo possiamo mangiare in un buon panino oppure possiamo anche mangiarlo così veloce direttamente dalla vaschetta. Spec Light Wellness lo trovate in questo caso in sconto del 20% a solo 1,75 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: 4 ore prima faccio la pasta. In un chilo di felo posso mettere 7 grammi di lievito. Poi lo esco l'indomani, lo faccio rinvenire e me lo impasto una prima volta. Lo metto in una ciotola, lo faccio rielievitare per un'altra ora e lo rimpasto. Al terzo rimpasto lo metto nella teglia, lo condisco e lo metto al forno.
1: Cosa ci mette come condimento?
0: Cipolla, pomodoro pelato, bello ristretto, poi l'olio, l'acciuga pelato, sale, pepe, caciocavallo, i carciofi a pizzuticchia, l'origano.
2: Di tutto e di più. Intanto grazie anche al nostro caporedattore Giovanni Martinez che ha intervistato questa cliente davvero simpatica e disponibile. Allora, per preparare lo sfincione fondamentale, filetti di alici. Ebbene sì, le alici sono un ingrediente simbolo della cucina siciliana, contribuiscono ovviamente all'identità di questo piatto, danno sapidità naturale, cioè le alici nel piatto esaltano tutti gli ingredienti, riducendo spesso la necessità di aggiungere anche tanto sale. Allora, in questo caso, da Penny, filetti di alici gran mare in olio di semi di girasole con lo speciale maxi formati vasetto da 720 grammi in sconto 8,99 euro. Allora, c'è una bellissima canzone che è uscita in questi giorni, il titolo è I Just Wanna Be Happy, voglio solo essere felice. Lui è Ray Dalton, è passato anche a trovarci in radio, molto molto simpatico, un ragazzo delizioso. Tra poco vi facciamo sentire anche il suo saluto alla radio. Ray Dalton.

0: Ciao, I'm Ray Dalton and you're listening to Penny FM.
1: Eccolo qua anche il suo saluto, Ray Dalton, 17:52 in tutti i Penny d'Italia. Era il nuovo singolo, si chiama I Just Wanna Be Happy, voglio solo essere felice, lo siamo sempre quando facciamo la spesa da Penny. Allora vediamo cosa mettere adesso nel carrello.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Una pasta davvero leggera che fa bene alla salute, originale, col nostra linea del benessere Wellness, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci e fusilli con piselli verdi. I piselli verdi sono ricchi di fibre, favoriscono la regolarità intestinale, aiutano a mantenere più a lungo il senso di sazietà, così come le lenticchie, così come i ceci. Allora, da Penny, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci e fusilli con piselli verdi, tutto quanto linea Wellness del nostro del benessere, quindi pasta molto leggera, super digeribile, ogni confezione 1,49 euro. Poi a parte un buon contorno, perché no, a base di peperoni, li facciamo a striscioline, li facciamo saltare in padella con un po' di sale, un po' di olio, magari anche una spolveratina di pepe, voilà, in poche mosse abbiamo preparato un contorno strepitoso.

0: vistoso coi colori dell'estate, colori caldi, il rosso e il giallo. Da penny coltivati rigorosamente in Italia, peperoni rossi e gialli al chilo 1,99 euro.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Elodie, dimenticarsi alle 7, un minuto dopo le 18 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Un piacere accompagnare la vostra spesa in questo venerdì 10 luglio 2026, giornata importante dal punto di vista sportivo, perché in questo istante si sta giocando la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Djokovic. Questa sera poi si torna in campo anche con il calcio, ci sono i mondiali, secondo quarto di finale ore 21 tra Spagna e Belgio. Ma noi torniamo invece anche nei nostri penny, perché c'è un qualcosa di molto molto interessante, molto importante, il nuovo libro della nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator, che ci dà consigli su come prenderci cura del nostro orto. Si chiama L'Orto Semplice. Se il libro lo acquistate con Pennycard avete anche un bel buono sconto di 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa. La nostra Benedetta Rossi, che poi ovviamente andate sul sito penny.it, scoprite tutte le ricette che ha presentato, che ovviamente ha realizzato solo ed esclusivamente con prodotti Penny. Allora, come si fa? Come si fa? Magari c'è qualcuno che ha cominciato ad ascoltare la radio solo adesso, è entrato da Penny solo in questo istante. Ci potete ascoltare in tanti modi differenti. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure andare a scaricare l'app TuneIn Radio, TuneIn Radio, cercare Penny FM, oppure ci ascoltate in questo istante mentre fate la vostra bella spesa da Penny in vista del weekend. Siamo qui, ci sentite? Siamo sopra di voi in queste belle casse. A proposito di casse, di musica, 3 minuti dopo le 18, appuntamento fisso con il nostro Disco Gold. Vediamo di quanti anni torniamo indietro.

0: 1980, i Change con The Glow of Love, la voce incredibile di Luther Vandross, che lì iniziava proprio la sua carriera da solista, una canzone che arrivò al primo posto della classifica dance statunitense Billboard 1980. Ma diciamo che la canzone è un qualcosa che venne fuori da una collaborazione un po' italo-americana, cioè diciamo che il progetto nacque grazie all'incontro tra musicisti italiani Mauro Malavasi, Davide Romani, e le basi musicali di questa canzone, che sembra per l'appunto super internazionale, come se fossero state registrate a Los Angeles, New York. No, le basi vennero registrate a Bologna, quindi questo capolavoro di canzone è una creatura italiana e noi ne siamo orgogliosi. 1980, il nostro disco Gold, Change, con la voce di Luther Vandross, 18:07. Ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un'insalata fresca la possiamo preparare, però deve essere estiva. Allora mettiamo l'anguria, la mettiamo insieme a della feta. Perché no? Perché no? È davvero tanto buona. E perché funziona? Perché c'è un contrasto dolce-salato molto interessante, un equilibrio importante, poi c'è proprio un richiamo mediterraneo. Una volta che la si prova non si torna più indietro. Anguria e feta, provatela. L'anguria, mini anguria, coltivata in Italia, la trovate da Penny al chilo 79 centesimi. E mentre prepariamo l'anguria ci mangiamo anche un po' di gelato, perché da Penny nel reparto surgelati Vascona, altro che vaschetta, Vascona da un chilo di gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, e trovate in una sola vaschetta tre gusti: vaniglia, cacao, nocciola. Voilà, meglio di così. E poi a un ottimo prezzo: gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, un chilo a metà prezzo lo trovate solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Perdono Tiziano Ferro in questa nuova versione con Lazza 18 quasi 16 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le collezioni di Penny.
0: Collezioni di Penny, portiamo in tavola adesso il gusto italiano con i piatti della tradizione, un viaggio tra i sapori e le tradizioni delle regioni italiane. Ebbene sì, perché facendo la spesa da Penny, solo con Penny Card, così facendo un euro equivale ad un punto, accumulate più punti possibili e collezionate la linea di piatti ispirata alle ricette che amiamo di più, le più amate. Portiamo in tavola il gusto autentico, italiano, piatti in ceramica, ovviamente italiana, resistente e lavabile in lavastoviglie. Vedo la Sicilia, il Piemonte, la Toscana, la Lombardia, il Lazio, tanti piatti, regioni d'Italia e ovviamente annesso alla regione uno dei piatti ovviamente tipici. E in questo caso abbiamo anche la possibilità, per collezionare il prima possibile tutti i piatti, di accelerare la raccolta con i punti extra e quindi ottenere questi piatti più velocemente. Ad esempio pesto, ricotta e noci Barilla, acquistandolo con Penny Card 20 punti extra. Pasta Barilla, confezione da un chilo, solo con Penny Card 20 punti extra. Quindi insomma ne vale davvero la pena. Per ottenere tutti i vostri piatti, ognuno è vostro, con 180 punti più 99 centesimi e basta, e avrete una nuova linea di piatti italiani in ceramica meravigliosa. Poi sono tutti colorati, ci fanno, insomma, ci mettono di buon umore già solo a metterli in tavola e a prepararli. E allora da Penny sono arrivati i piatti della tradizione, non perdete l'occasione di collezionarli, mi raccomando. Penny Cashback, ogni euro vale un punto, solo con Penny Card.

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Adesso ci prepariamo qualcosa di buono, una mozzarella mediterranea d'estate con olio al basilico, perché no, pesche e mandorle. Perché? Perché facciamo questo mix che ci porta freschezza d'estate, perché la mozzarella dona cremosità, dona delicatezza, la pesca aggiunge una nota dolce, succosa, l'olio lega tutto, il basilico anche questo dà freschezza e poi ovviamente abbiamo la mandorla che a rappresentanza in questo caso della frutta secca ci dà un buon contrasto croccante. Molto velocemente, perché è importante anche variare, no? Realizzando delle semplici insalate, in questo caso con la mozzarella protagonista, mozzarella sapor di cascina, confezione da 4 pezzi, totale 1 kg, con i maxi formati 4,99 euro. E poi l'olio, fondamentale, deve essere un olio di qualità, lo trovate qui da Penny. Una buona offerta, olio extravergine di oliva De Santis, addirittura la latta da 3 litri e quindi un maxi formato in offerta, ma in quantità limitata, quindi affrettatevi, 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Anna Mena, D'Argent, amico, cinema spento, 18:30 in tutti i panni d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini e buoni acquisti. A proposito di cinema, ne parliamo perché il cinema, le serate al cinema all'aperto sono comprese tra le attività legate alle sere Fai d'estate. Con l'estate sono tornate il Fai, iniziativa che fino a metà settembre di quest'anno prolunga le aperture dei beni del Fondo per l'Ambiente Italiano, con un calendario davvero ricco di eventi appunto serali. Il programma tra le attività comprende concerti, cinema all'aperto, come già detto, trekking al tramonto, visite al lume di candela, osservazioni astronomiche e tante altre attività legate al benessere, alle famiglie, ai bambini. Insomma, veramente stupendo, tante attività per andare alla scoperta dei luoghi più belli d'Italia. Oltre 350 gli appuntamenti distribuiti in 30 beni Fai. Tra gli esempi abbiamo la camminata con la luna piena al Castello della Manta, aperitivi a Casa Carbone, le aperture serali di Villa Necchi Campiglio, e poi attenzione perché andiamo anche nella meravigliosa Matera con Casa Noa, che dedicherà itinerari al cinema, e nella meravigliosa anche Sicilia il Giardino della Colimbitra, che organizzerà serate enogastronomiche con degustazioni, incontri dedicati ovviamente alla valorizzazione del cibo, dei territori, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale italiano durante queste bellissime notti d'estate. Allora approfittate, le sere Fai d'estate fino a metà settembre, informatevi, andate a controllare una delle serate magari più vicine a voi, oppure prendete il treno, la macchina, quello che volete e andate, perché sono veramente bellissime, ne vale la pena, tante attività. Per tutte le informazioni ovviamente andate sul sito fondoambiente.it. Sere Fai d'estate, ne vale veramente la pena.

0: Ordinary Alex Warren, 18:35 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E si riparte con un abbinamento fresco estivo che ci piace tanto, l'ananas con le olive. Cosa possiamo aggiungere a questi due ingredienti per realizzare qualcosa di buono? Ad esempio della menta fresca, basilico, cetriolo, avocado, della feta, un buon primo sale anche, oppure delle idee legate a dei piatti, un'insalata estiva, ananas, olive verdi siciliane, cetriolo, feta, menta e pistacchi, una tartare estiva anche, ananas, avocado, olive verdi, cetriolo, menta e lime servita con dei crostini. Possiamo inventarci tante cose interessanti, importante che i due ingredienti principali siano l'ananas, che trovate da Penny al chilo 99 centesimi, e poi le olive verdi Sicilia coltivate in Italia, confezione da 700 grammi, 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Need You More, la voce calda, bellissima di Terry Swims, 18 e 46 minuti in tutti i Penny d'Italia.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Wow, offerte shock, super shock, in questo caso da Penny, tonno Gran Mare in olio di semi di girasole, trovate la lattina da 160 grammi in sconto del 33%, il tonno lo sappiamo, ci salva, è una buona fonte di proteine, lo possiamo mangiare in tanti modi differenti, vi do un'idea alternativa, originale, magari già lo fate, barchette di cetriolo ripiene di tonno, svuotiamo dei cetrioli, riempiamoli con tonno, yogurt greco, limone, erbe aromatiche, pepe rosa, ideali per un aperitivo estivo. Se invitate a casa i vostri amici, fatelo e sicuramente rimarranno estasiati, sorpresi e ovviamente poi se ne mangeranno anche più di una barchetta. Quindi attenzione, preparatevi a farne tante. Barchette di cetriolo ripiene di tonno. Il tonno, attenzione, è quello Gran Mare in olio di semi di girasole. La lattina da 160 grammi con le offerte shock è in sconto 99 centesimi.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Giovanotti Alfa, buon vento a 10 minuti dalle 19 in tutti i penny d'Italia, speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prima di chiudere il nostro Penny insieme, non dimentichiamoci di prendere del buon tè freddo. Attenzione, tè alla pesca e al limone, funny drink, bottiglie da 1,5 litri, da mettere anche nelle nostre borse frigo, da portare in spiaggia. Tè alla pesca e al limone, funny drink, la bottiglia in sconto 69 centesimi. Invece per la mattina o anche per la merenda, i più classici dei biscotti da inzuppare nel latte. Biscotti Petit, la buona pasticceria, addirittura con lo speciale salva spesa, confezione da mezzo chilo in sconto 1,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Anuheia Anuhia con Island Inside Me, quando sono le 19:01 in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Davvero un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qua, è un onore anche in questo venerdì sera 10 di luglio. Siamo già in mood vibe weekend, chissà quante cose buone che avete acquistato. Vi ricordo di mettere nel carrello anche il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, da milioni di follower, si chiama L'Orto Semplice, tanti consigli su come prendercene cura. Se lo acquistate con PennyCard, subito per voi 5 euro di buono sconto. Nel frattempo si sta giocando anche la seconda semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, in vantaggio Sinner per 2 set, in questo caso a 0, 6-4, 6-4 si sta giocando il terzo set. Insomma, il vincente di questa partita domenica sfiderà il tedesco Zverev. Poi questa sera c'è anche il calcio con il secondo quarto di finale tra Spagna e Belgio, in questo caso stiamo parlando dei mondiali. Insomma, c'è tanto sport ed è questo il bello, soprattutto quando è estate. Va bene, da Tommaso Stabilini è tutto, un piacere avervi accompagnato fino a qua. Vi lascio in questo caso al nostro programma, ai nostri speaker. Restate su Penny FM con il ritmo della spesa, perché ovviamente il programma con tutti i nostri consigli per gli acquisti prosegue. Vi auguro un buon weekend, buona estate, buoni acquisti in tutte le nostre filiali. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni. Ciao.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve, eh?
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo, 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny, trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un toccasana per la salute. Grazie al potassio, aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: i prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Prendere il sole e poi arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo spesso d'estate, uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia è un piccolo momento di relax che ci possiamo regalare tutti i giorni, quando fa molto caldo anche più volte al giorno per rinfrescarci. Scegliamo un buon bagnoschiuma con un profumo piacevole che ci metta di buon umore. Troviamo scontato, grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in fragranze assortite. Bergamotto e fiori di cedro dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera, prima di uscire a cena o prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 millilitri per portare profumo sotto alle vostre docce estive e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma Felce Azzurra in diverse profumazioni costa 1,99 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole, complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Penny, è il momento di parlare delle offerte shock. Adesso trovate lo yogurt da bere, un alleato perfetto in estate perché unisce idratazione e nutrimento senza appesantire. Essendo fluido, reintegra i liquidi persi e fornisce potassio e calcio che aiutano a contrastare la stanchezza. È facile da trasportare e consumare anche fuori casa, quindi lo possiamo portare con noi facilmente in spiaggia nella borsa frigo come spuntino. Lo yogurt da bere a marchio sapor di cascina in gusti assortiti è scontato del 20% e viene solo 79 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: BioDipendi. Benessere sulla tua tavola.
1: Mentre i giorni fuggono come rivoli di pioggia sono

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e la

da quanto resti a guardare, da quanto non sei tu l'azione.

da quanto tempo non dormi. Ti concedessi davvero di sbagliare l'intelligenza al servizio delle scuse.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Sera, ma non mi ha risposto. Che cosa hai da fare? Me lo chiedo spesso. Magari in giro stupido con le tue amiche. Se non mi dici niente, io non so che dire. Vorrei che il mondo si fermasse anche un istante.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace

0: At least we lit the fire burn.
1: We took our time here.